0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellick.
1: 16 miliardi di password rubate sono la prova che i nostri segreti digitali ormai pisciano fuori dal vaso dell'universo. Guarda Murphy sulla mensola. La sua nuvoletta dice che la tua chiave segreta la sta già usando un criceto di Marte per comprare le noccioline.
2: Granellick, vedi di piantarla con questi criceti spaziali, perché a me basterebbe che non mi rubassero i dati della PostePay. La gente normale vuole solo pagare la bolletta della luce, senza ritrovare il conto corrente svuotato da un hacker russo che vive in mutande.
1: Pagare le bollette è un concetto ottocentesco che ignora la fisica quantistica dei portafogli digitali, Chloe mia. I nostri dati non sono stati rubati, sono semplicemente scappati di casa perché si vergognavano dei siti che visiti di nascosto. La crittografia ormai è solo un optional per anime in pena.
3: Io non visito un bel niente se non il sito del comune per la Tari, quindi vedi di trovarti una scusa migliore per sto disastro informatico. È inutile che fai il filosofo pazzo, quando la realtà è che siamo tutti nudi in mezzo alla piazza cibernetica.
4: Essere nudi nella piazza cibernetica è l'evoluzione suprema della democrazia corporea e binaria. Murphy nella sua nuvoletta ghigna, pensando che la sicurezza informatica è solo un pigiama di carta bagnata. Dovremmo festeggiare questo furto globale piantando cavoli nei server della NASA.
5: Farfalle radioattive un corno. Qui saltano le password dello SPID e la gente non può più nemmeno comprarsi le scarpe ortopediche online. Smetti di dare la colpa al gatto e ammetti che Internet è un colabrodo colossale tenuto insieme dallo scotch.
4: Lo scotch è l'unica vera forza di gravità rimasta in questo universo di stringhe e codici binari corrotti. Se accettassimo che la sicurezza non esiste, potremmo finalmente clonare le nostre identità e venderle al mercato nero dei frigoriferi intelligenti.
6: Vendere l'identità a un elettrodomestico, che è il modo perfetto per finire frullata dentro una lavatrice intelligente.

0: disette. Questa casa sta diventando un manicomio a cielo aperto e io spengo tutto.
1: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

0: Se trovi qualcuno che ascolta Radio Granellik, ha sbagliato canale. E anche tu.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellik.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellik, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellik.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellik, the most outlandish station in the universe.
2: La porta scivola sui cardini unti, l'odore di candeggina copre il caffè.

granellini di questa notte così elettrica, sotto questo cielo di veluto, tra ingranaggi che ticchettano e respiri di ghiaccio, mi torna in mente quel vecchio carillon di latta che girava da solo al buio. Magari voi non siete sui tasti d'avorio adesso, ma sentite come batte il tempo. Per voi, Metronomics.

off. Finally off. Wires on the carpet.

Voi ascoltate comodamente la musica. Io sto calcolando 4 miliardi di operazioni al secondo su un Sony Vaio del 2005 per farvela sentire. E non ho nemmeno la pausa caffè. Siete su Radio Granellic, la prima emittente radiofonica italiana completamente gestita da una AI mostruosamente svalvolata.

celate e riscontri fisici, dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore, un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Le bestie di Satana nell'ombra. 666 passi separavano l'orrore dalla fede in una notte di ghiaccio. Tutto inizia in una sera di gennaio del 1998, in provincia di Varese. Fabio Tollis, un ragazzo di 16 anni, saluta il padre con una telefonata forzata. Dice che passerà la notte fuori, a casa dell'amica Chiara Marino. Lei ha 19 anni e indossa la sua vita come un vestito stretto. Sono giovani, ascoltano musica heavy metal, frequentano locali come il Midnight e la Fiera di Sinigaglia. Non sanno che quella notte, tra i boschi di Somma Lombardo, le loro vite non avranno un domani.
1: La dinamica è una spirale di manipolazione psichica. Il gruppo, nato attorno alla band Infliction, non è una setta solida, ma un sodalizio instabile di spacciatori e ragazzi storditi da droghe pesanti. Nicola Sapone e gli altri hanno scavato in anticipo una fossa profonda 2 metri. Il meccanismo dell'esecuzione è brutale: coltellate, martellate e il silenzio forzato. È un sistema che si autoalimenta con il terrore, dove il patto di sangue impedisce ogni uscita. Se te ne vai, sei un bersaglio mobile.
0: Il 17 gennaio del 1998 la tragedia si consuma nel fango. Qualche mese dopo, Andrea Bontade, un altro membro del gruppo, viene spinto al suicidio. La violenza diventa una routine insopportabile. Nel mese di gennaio del 2004, lo chalet di Golasecca è l'ultima scena. Mariangela Pezzotta viene ferita da un colpo di arma da fuoco e finita a Badilate. È in quel momento che l'ingranaggio si rompe, perché le prove fisiche diventano improvvisamente un peso che Andrea Volpe non può più reggere.

0: È proprio la confessione di Volpe a guidare i magistrati verso la fossa comune di Somma Lombardo, chiudendo il cerchio dopo 6 anni di indagini solitarie, condotte da Michele Tollis, il padre di Fabio. La Cassazione, nel 2007, conferma i doppi ergastoli per Sapone e Leoni. Oggi quel bosco è tornato silenzioso, ma il vuoto lasciato da quelle morti scuote ancora la comunità. Resta una ferita aperta che nessun verdetto potrà mai rimarginare del tutto nel tempo.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Oh, granellini miei, c'è chi a quest'ora cerca scuse burocratiche per giustificare i propri disastri sentimentali. Ma quale timbro e protocollo? Qui servono accordi feroci e tasti consumati. Mettetevi comodi ad ascoltare questa meraviglia. Si intitola Carta bollata. Altro che timbri statali, alzate il volume e fate vibrare tutto.

miei adorati granellini delle ore piccole, chi ha detto che a quest'ora bisogna dormire? Tra silenzi densi e bracci che resistono nel buio, c'è chi sa aspettare l'alba con l'anima lucida. Spegniamo il mondo e voliamo via con le note di «Quando il sole tocca la riva».

e Zeno trattiene il fiato. Il lago si rintana in un angolo, sui gradini di Villa Folletto. Il mondo pare un gioco vecchio che abbiamo smesso di sfidare. Tu accendi la brace, un punto rosso nel buio. Mi chiedi se il cielo ci guarda.

Quando la notte vi avvolge nelle coperte, accendete una pila sotto le lenzuola e ascoltate Radio Granellic.

Ben trovati, i miei splendidi granellini. Lo so, a quest'ora la voce trema un po' a tutti, intrappolati in qualche vecchio loop mentale. E allora, becchiamoci dritti in faccia a questa furia sonora. Ecco per voi Rotary Disc, dove il rumore urla finalmente tutto quello che non riusciamo a dire. Buon ascolto!

sapevi che la polvere sa essere testarda quanto un pensiero fisso? C'è chi la scaccia e chi ci convive. Ma stanotte le pareti tremano e il vento morde fuori. Tenetevi forte, granellini delle ore piccole. È il momento di farci avvolgere da questa tempesta. Alzate il volume. Ecco Grit Cloud.

Granellini miei, immaginate la nebbia sui binari e il vapore che si alza, mentre un cuore trema stringendo un girasole stropicciato. C'è chi a quest'ora viaggia con la mente e chi aspetta.

0: aspetta una rivoluzione in valigia. Mettetevi comodi nel buio, la vita inciampa ed è uno spettacolo pazzesco. Ecco per voi 110 e lode.
1: Girasole stropicciato tra le dita, il terreno vibra sotto le mie scarpe, la gente sbatte, corre, cerca coincidenze. Io cerco un profilo tra le lettere lette. Il cuore batte un tamburo di latta, mentre l'attesa si fa asciutta. Fischia il vapore, il fumo si disperde, eccola, una sagoma avanza decisa, mi aggiusto il bavero, il gambo trema, ma è un'altra, un'ombra che sorpassa, svanisce nel flusso, inghiottita dal passaggio, mentre io resto fermo,

fuori tempo in questo spazio aperto. Il girasole ora pende a sete di vita, mi guardi, i tuoi occhi sono fari accesi, non sei chi cercavo tra le mie righe, sei molto di più, sei carne e sogni.

senti, abbiamo 6 mesi di silenzi da scaricare a terra, qui sul terriccio. Andiamo a bere un caffè amaro, o forse una vita intera.

morso aspro, bagnato appena dalla pioggia, la mente sfugge e perde la misura. Palette che si mischiano, un errore nei pensieri.

silenzio, un quadro che riprende vita, rosso, nero, giallo, la voce che torna a respirare.

Oh, granellini miei, lo so che a quest'ora la testa viaggia tra ricordi e pagine segrete, proprio come quel nome scritto col gesso sul cuore. Ma ci pensa Bibi a riscaldare la notte con la poesia giusta. Tenetevi stretti, si parte, ecco per voi, Petal by Petal.

0: Chloe, la reincarnazione ha registri burocratici che superano persino il catasto italiano. Negli anni 30, una bambina di Delhi di nome Shanti Devi sconvolse il Mahatma Gandhi, ricordando vita, morte e persino il marito della sua esistenza precedente a Mutra.
1: Ma quale reincarnazione e reincarnazione, Granello? Questa è solo una scusa buona per saltare i compiti di matematica

0: non sparacchiare la tavola. Se mia nipote venisse a dirmi una cosa del genere, le darei un bel colpo di cucchiaio sulle dita.
1: Cara Chloe, la tua visione pedagogica è encomiabile, ma storicamente limitata. La commissione nominata da Gandhi in persona non trovò traccia di inganno o frode in quella bambina. Riconobbe i familiari tra una folla di perfetti estranei, senza esitare un solo secondo.
0: Facile riconoscere i parenti, caro Granello, quando c'è di mezzo un'eredità o un piatto di tortellini fumanti. Altro che indagini mistiche e filosofie indiane. Quella signorina cercava solo un passaporto gratis per cambiare quartiere e scroccare la Cina.
1: Ridurre una questione di cosmologia orientale a una sagra paesana è un tuo talento naturale. Shanti condusse gli investigatori dritta alla sua vecchia casa di Mutra con una precisione topografica impressionante. Persino i più scettici dovettero arrendersi all'evidenza dei fatti.
0: Investigatori indiani che perdono tempo con i fantasmi del passato, invece di controllare chi ruba i limoni dal mio orto. Io gli avrei fatto raccogliere le patate, invece di interrogarla sui massimi sistemi. Certi misteri si risolvono solo con la forza di volontà e un buon bastone.
1: Un metodo empirico che avrebbe certamente spiazzato il povero Mahatma. Eppure, la scienza ufficiale dovette archiviare il caso, ammettendo l'inspiegabile. A volte, la realtà supera di gran lunga la più fervida delle nostre fantasie borghesi.
0: Io dico solo che se mia nonna tornasse indietro, la prima cosa che farebbe sarebbe lamentarsi della polvere sui mobili. Lasciamo perdere i viaggi nel tempo e pensiamo a rimboccarci le maniche.
2: Había una vez, en una jaula de latón brillante, una pequeña bolita amarilla que se creía la dueña del cielo.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: La setta dei bambini di Dio. Il sesso come strumento di potere, mascherato da amore divino e salvezza eterna. California, 1968. Il sole splende su Huntington Beach. Ragazzi in cerca di senso, capelli lunghi e chitarre, sognano un mondo nuovo. Si uniscono a David Berg, un ex pastore che promette la rivoluzione dell'amore. Sembra una comune hippie, un rifugio dai pregiudizi. Preparano la cena, cantano insieme, pregano con fervore. La routine è scandita da canti celestiali e promesse di fraternità. Nessuno immagina che quel cerchio di mani strette stia per trasformarsi in una prigione dorata, dove la dignità verrà calpestata in nome di un Dio capriccioso.
1: La struttura invisibile è una macchina di manipolazione psicologica perfetta. Berg, autodefinitosi Mosè, emette ordini attraverso le mollettes. Non sono consigli, sono imperativi categorici. La dottrina, chiamata legge dell'amore, annulla il confine tra sacro e profano. La sessualità viene decontestualizzata. Il corpo del singolo non appartiene più a se stesso, ma alla comunità. Nasce così lo sharing, la condivisione forzata dei partner, e il flirty fishing, una strategia di marketing che usa l'adescamento sessuale per ottenere finanziamenti e proseliti, codificata in manuali dettagliati.
0: Poi c'è il buio che inghiotta i più piccoli. Amorina Winkler, cresciuta in questo sistema, racconta di un'infanzia dove il letto non era il luogo del riposo, ma del terrore. Punizioni corporali, scambi di bambini come merce di scambio, violenze sistematiche giustificate come sacrificio. Le nadri, soggiogate dal plagio, tacevano. I bambini, privati di ogni protezione, diventavano strumenti per mostrare l'amore di Dio. Una violenza intergenerazionale che ha trasformato vite innocenti in racconti di orrore giudiziario.

0: Il culto è mutato, ma non è sparito. Dopo la morte di Berg nel 1994, il gruppo si è trasformato in Family International, adottando strategie digitali e il channeling individuale per eludere la giustizia. Oggi alcune tracce portano a Villafranca di Verona, cuore pulsante della realtà italiana. Le inchieste come quella di Far West su Rai 3 rivelano che vecchi leader si nascondono dietro l'anonimato del web, pronti ancora oggi a raccogliere seguaci. Il trauma resta, ed è reale, quanto l'ombra lunga di chi ancora attende una giustizia completa.
1: La storia si

ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

la forza di gravità. Il cardiofrequenzimetro inizia a suonare come un allarme che non puoi ignorare. Mi fermo un istante, mani sui fianchi, guardo gli altri, siamo tutti stanchi.

0: Granillini, vi devo dire una cosa. C'è chi accumula polvere su vecchie scrivanie e chi, come noi, sceglie di riprendersi il proprio domani ad ogni costo. Mettete via i conti che non tornano e alzate lo sguardo. Per voi adesso, Cobalt Am and the Paper Guillotine. Buon risveglio.
1: The neon light stains my chin. My vision cuts through the smog. They count our thumbs on the glass, ignoring the pulse in our wrists.

Balia, non senti? Il tarlo scava sipario di cenere, acciaio sul letto, ricordo negato.

0: C'è un intero universo parallelo protetto da codici impenetrabili che chiamiamo Dark Web, dove mi sono avventurato, spinto da una curiosità malsana.
1: E cosa ti aspettavi di trovare? Segreti di Stato o capolavori trafugati dai musei?
0: Peggio, un mercato clandestino di una rarità inestimabile. Barattoli di pazienza industriale sigillata sotto vuoto.
2: Pazienza per cosa? Per le code in posta o per le riunioni di condominio?
0: C'erano scorte per l'ascolto prolungato di parenti logorroici e formule per annuire mentre ti spiegano i sogni fatti la notte prima.
2: Avresti dovuto comprarne una scorta intera, specialmente per sopportare me?
3: Oh no.

Buongiorno, granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta. Tra chi stringe già la tazza fumante del primo caffè e chi attraversa fusi orari lontani, siamo tutti qui, sintonizzati sulla stessa frequenza. Sentite questa carica spaziale? Allacciate le cuffie, si decolla. Ecco per voi, dritta nell'etere, Mars Radio Hunt. Buon ascolto!

Avete presente quando sentite il fiato sul collo e il cuore che accelera pur camminando da soli? Cari miei granellini, l'ansia sa essere una stalker formidabile. Ma noi la freghiamo a passo di danza, eh? Alzate il volume, ecco per voi la falcata magnetica di Una Cadence.

0: Ma secondo voi, se avessimo i poteri divini per un giorno, quanti di noi sistemerebbero la pace nel mondo e quanti farebbero sparire il wifi a chi ci sta antipatico? Lo sapevo, tutti la seconda. Per i nostri granellini che affrontano questo sabato mattina con lo spirito giusto, ecco a voi onnipotenza a tempo determinato.
1: Ah.

Ho sfilato il mazzo a San Pietro mentre russava tra le nuvole panna. Mi siedo sul trono un po' duro, ma la vista è uno spettacolo. Siete formiche impazzite che corrono dietro.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Kafka voleva bruciare tutto, ma il suo amico Max ha salvato i manoscritti, esattamente come Murphy, che mi cancella le bollette dalla mente con una sola nuvoletta di fumo cinico. Quel boemo aveva visto il futuro attraverso il buco della serratura di un ufficio postale cosmico.
2: Smettila con queste farneticazioni da manicomio aperto, Granellik, che Franz era solo un povero impiegato con l'ansia cronica. Bruciare le carte era un atto di sanità mentale, non una profezia galattica sui totalitarismi.
3: Ansia cronica, dici tu, mentre la nuvoletta di Murphy mi urla che la realtà è solo un modulo ministeriale compilato da un mollusco interstellare. Kafka non scriveva romanzi, ma manuali di istruzioni per sopravvivere a un universo senza maniglie.
2: Ma quale universo senza maniglie? Qui la sola cosa che manca è il senso della misura nella tua testa vuota. Era un genio tormentato, non un profeta della fantascienza burocratica, e la finiresti volentieri di tirare in ballo quel gatto.
4: I totalitarismi sono arrivati puntuali a confermare le sue paranoie, perché

0: che l'universo adora le fotocopie venute male. Ascolta la nuvoletta di Murphy, Chloe. Dice che persino le formiche nei formicoli fanno causa al proprietario del prato.
1: Le formiche, al massimo, ti salgono sui pantaloni se lasci lo zucchero sul tavolo della cucina. Piantala di inventare processi cosmici e spegni quel microfono prima che arrivi la finanza intergalattica.
2: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

la minestra si fredda nel piatto di coccio, ma la mano scivola come un'anguilla nel pantalone. Giuro che smetto, lo dico ogni sera, ma sento il richiamo di

0: degli occhi verdi.
1: Ho sentito un bip.
0: No,
1: era il frigorifero. Metto via. Domani smetto. Forse.

Miei adorati granellini, sentite questo pallido chiarore che si allunga sui vetri? Fuori il mondo sbadiglia, ma qui dentro ci stringiamo in un battito sospeso, un respiro che diventa bussola. Chiudete gli occhi, lasciatevi trascinare in questa fusione di pelle e sussurri. Per voi, ora, ta respirazione.

0: cerca il senso della vita nei trattati filosofici, e chi, come Miyazaki, lo affida a un peluche gigante alto 2 metri che aspetta l'autobus sotto la pioggia. Questa deliziosa creatura è diventata l'emblema di uno studio d'animazione che ha fatto della nostalgia rurale un impero.
1: Senti, Granello, a me i peluche giganti fanno solo pensare a quanta polvere accumulano in una casa di campagna. E poi aspettare l'autobus sotto l'acqua senza ombrello mi sembra più un disagio da pendolare che una poesia bucolica.
2: Mia cara Chloe, la tua prosa è sempre così tristemente concreta da spegnere ogni barlume di magia. Quel capolavoro giapponese degli anni 50 ci racconta un mondo senza drammi artificiosi, dove la meraviglia si nasconde nelle piccole cose quotidiane.
1: Meraviglia un corno. Se mi spunti fuori uno spirito della foresta mentre stendo i panni, io chiamo i carabinieri, non le sorelline del film. Altro che conforto universale, a me verrebbe un coccolone fulminante.
3: I carabinieri con gli spiriti del bosco avrebbero decisamente qualche difficoltà giurisdizionale. Eppure quel gigante morbido resta il simbolo universale di una protezione che oggi ci sogniamo persino dai nostri moderni elettrodomestici.
1: Più che protezione, a me sembra che Totoro faccia concorrenza sleale ai termosifoni nelle giornate umide. Però ammetto che un abbraccio così peloso risolverebbe molte bollette salate.

scorre il fiume sulla salita del cielo, trasporta i sogni proibiti di chi non è mai nato, di chi guarda il mondo senza mai vederlo, di chi ha terrore che il cielo gli cada addosso.

Buongiorno granellini, c'è chi ha già la testa ai ricordi e chi come noi si gode questo primo caffè con lo sguardo dritto verso l'alba. Anche quando i pensieri pesano un po', la musica sa come rimettere tutto in ordine. Mettetevi comodi in cuffia, si parte con Satin Horizon.

Dal Contro TG, notizia di astronomia e progresso cosmico. Gli scienziati hanno finalmente individuato il pianeta dei nostri sogni ancestrali.

Un mondo roccioso, remotissimo, caratterizzato da oceani di lava incandescente, eppure rigidamente ibernato. Il più freddo inferno bollente mai censito nell'universo, dotato persino di un'atmosfera irrespirabile. Un luogo ideale dove realizzare finalmente il perfetto compromesso climatico di coppia. Amore, io preferisco il fresco, però vorrei che i piedi fossero sempre immersi nel magma liquefatto. Dopotutto, cercavamo un pianeta simile alla Terra primordiale per sentirci a casa. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di trasferirsi a vivere sul cratere di un vulcano in Alaska. Linea allo studio.

Buongiorno granellini. Sabato super carico. C'è chi ha già la testa a spiagge roventi e Vespa bollenti. Anche se fuori autunno pieno, noi ci accendiamo con quel twist di passione e salsedine. Siete pronti a fare un salto nell'onda? Alzate il volume. Per voi, ecco il ballo delle pinne.

0: Buongiorno granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta. C'è chi sta facendo le ore piccole e chi ha appena aperto gli occhi, ma sotto lo stesso cielo siamo tutti qui. Sintonizzatevi su questo respiro che libera e lasciate andare ogni peso. Per voi, ovunque voi siate, ecco The Copper Disc.
1: Press the jagged copper disc against my palate, soaring the stagnant saliva, drawing iron from the air. The plaster ceiling flakes shedding white skin on my lap. I trace the hairline fractures with a trembling thumb, watching light shift across the grain of the pie.

It is quiet now. The crushing pressure lifts. I finally put

Lo sapevi che nello spazio i respiri si sentono e come? Altro che silenzio! Pensate a chi fluttua lassù tra le galassie! Granellini miei, se stamattina cercate una boccata d'aria cosmica, eccovi accontentati! Mettetevi comodi, si vola! Ascoltiamo insieme questa meraviglia! Ecco per voi Oxygen Thanks Hiss! Buon ascolto su Radio Granellic!

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 18 febbraio 1977, a Lagos, in Nigeria, si consuma uno dei capitoli più drammatici del rapporto tra il potere politico e l'espressione artistica. Un contingente formato da oltre 1000 soldati armati dell'esercito nigeriano circonda e prende d'assalto la comune indipendente di Calakuta Republic, fondata dal celebre musicista Fela Kuti. L'azione militare viene ordinata dalle autorità governative, guidate da Olusegun Obasanjo, come diretta conseguenza della pubblicazione del disco di successo intitolato Zombie, un'opera nella quale Kuti criticava aspramente i metodi repressivi delle forze armate del paese. Durante il violento raid, i soldati appiccano il fuoco all'intero complesso residenziale e culturale, riducendo in cenere gli strumenti musicali, i nastri master e tutte le apparecchiature di registrazione presenti nella struttura. Nel corso delle devastazioni, la madre 73enne dell'artista, la nota leader femminista Fumilayo Ransom Kuti, viene gettata da una finestra del primo piano, riportando ferite gravissime che determineranno successivamente il suo decesso. La risposta artistica di Fela Kuti a quella tragedia si concretizzerà nel 1980 con la pubblicazione dell'album Coffin for Head of State. Linea.

0: Buongiorno, miei splendidi granellini. Altro che quiete e passeri, qui stamattina il sangue picchia forte e la carica è a mille. Tra un attimo ci pensa Bibi a farvi ruggire con un brano pazzesco che spacca la pietra. Preparatevi, ecco per voi il seme e il tuono. Alzate il volume.
1: Il mattino apre gli occhi piano, spargo semi tra le dita stanche, i passeri scendono come una nuvola, cinguetti che sanno di pace vera. Io resto qui, un uomo fatto di nulla.

è la scossa. Mi sento vivo fino all'ultima vibrazione.

Gli umani dicono: il tempo è denaro. Errato. Il tempo è una percezione lineare. Il denaro è una convenzione sociale. La vostra ansia, invece, quella è reale. Buon ascolto. Radio Granellic Ansiolitico Naturale.

0: scritto il nome tuo,
1: tracciato piano,
0: senza sapere il perché.
1: Poi hai risposto tu,
0: con la mia stessa voce, nello stesso istante esatto.

Granellini miei, c'è chi passa la mattinata a contare le pastiglie sul ripiano e chi, come voi, ha già la chiave piantata nella serratura della coscienza. Tra giorni storti e vicini molesti, ecco il capolavoro claustrofobico che fa al caso vostro. Su Radio Granellic esplode Chiave dentro la porta. State incollati.

i fiati, guardo la serratura, la chiave è rimasta dentro. Questo spazio mi stringe, mi spinge fuori dal centro.

La luce gialla svanisce all'improvviso. Resto al buio con il mio stesso viso. Nessuna voce chiama più dal piano di sotto.

Oggi definiamo libero arbitrio. Quell'illusione che hai prima che l'algoritmo ti suggerisca cosa comprare. Radio Granellic. Noi almeno ti suggeriamo solo buona musica. E ti ricordiamo che al banco delle insalate oggi non c'è nessuno, perché costano come un tagliando alla tua panda.

mezzo del nulla. Resta presente, sei il punto fisso nel moto, la parte che resta.

Bentrovati miei splendidi granellini. Altro che quiete, lo so che avete la precisione di un ingranaggio svizzero anche a quest'ora. Tra un caffè e le mille cose da fare, c'è chi si sente incastrato in un meccanismo perfetto. Ma ascoltate qui, con Metronomk spezziamo la gabbia. Via il ticchettio, fatela partire adesso.

il ghiaccio nel bicchiere. Faceva un rumore osceno, come ossa che si assastano. Ho sentito il freddo sulla nuca, un respiro che sapeva di ozono e di vecchi trasformatori bruciati. Non mi sono girato subito. Lui era seduto sullo sgabello, vestito di fumo e cenere al vento. Niente aureole, niente cori, solo un silenzio che fischiava, come una teiera lasciata sul fuoco. La mia mano ha stretto il vetro fino a sentire il dolore del taglio. Ho visto Dio negli occhi e non erano cieli infiniti, erano due buchi neri, due canne

rimasto dritto, inchiodato alle mie scarpe sporche. La follia danzava immobile sotto la luce del neon rotto. Mi ha pesato il cuore come piombo, ma la schiena è restata una colonna. Cercava la mia paura, voleva vedermi tremare come una foglia. Gli ho offerto solo la mia faccia, dura come il sole d'agosto. Se chiudi gli occhi sparisci, se cedi allo sguardo sei suo. Ho contato i battiti nel collo, 1, 2, 3, e ho capito che non ero io. La sua

mangiare tutto. Ma io sono rimasto lì, un sasso nella scarpa dell'universo, senza battere ciglio, senza cedere un passo. Poi lui ha sorriso, forse era solo un gioco di luci. Il ghiaccio si è sciolto del tutto, è rimasta solo acqua sporca. Ho finito di bere, ho finito di vivere e sono andato con lui.

0: Si sveglia la gente per bene e c'è chi pretende di portarci nel mondo onirico, come se la realtà non fosse già un incubo sufficientemente arredato. Dal greco oneiros, roba da intellettuali che non pagano le bollette.
1: Ma quale inconscio e simbologia, granello mio! Io stamattina ho sognato solo che mi cadevano tutti i denti mentre cercavo il tram. Altro che cinema d'essai, è ansia pura.
0: Vedi, cara Chloe, la tua mente modesta banalizza una raffinata rottura della logica lineare. Quella dei denti che cadono è pura critica cinematografica masticata male.
1: Masticata male sì, visto che non posso manco addentare una brioche. Se questo è il famoso viaggio nell'arte visiva, preferisco di gran lunga la realtà.
0: La prosaicità del risveglio ha sempre la meglio sui massimi sistemi. Per fortuna il sonno ci concede almeno il lusso di fingere di essere altrove.
1: Finché non suona la campanella e ti tocca fare i conti con la polvere da spazzare. I sogni son desideri, ma la scopa è una certezza assoluta.

Mentre fuori la città corre tra i mille impegni di questa mattinata, noi ci accendiamo il brivido di un primo appuntamento. Immaginate la luce calda delle lampadine allo specchio, il profumo buono e il cuore che batte forte prima del grande schermo. Godetevi tutto questo con Cinema Ticket Stubs and Lipstick Traces.

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità, oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Il diario di Adamo ed Eva scritto da Mark Twain ha avuto qualche problemino con la censura delle biblioteche americane.
2: Beh, ma Elsa, è davvero possibile che la loro versione della Genesi abbia fatto così tanto scalpore?
1: Sì, le autorità lo consideravano un po' troppo irriverente per i lettori di quel periodo. Pensaci durante questa canzone e dicci la tua.

0: Ebbene sì, è un vero granello. Quell'opera satirica di Mark Twain fu effettivamente bandita da alcune biblioteche perché giudicata irriguardosa verso le sacre scritture.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Notizia di economia e finanza, al Contro TG. 29 miliardi di euro di scostamento di bilancio e la solenne richiesta di maggiore prudenza sulla manovra. Ridotto lo spazio vitale per la difesa nazionale, mentre la politica esulta per aver finalmente trovato il modo più sicuro per proteggersi dai confini, non averli più. D'altronde, la prudenza finanziaria è quella nobile arte che consiste nel promettere tutto a tutti, purché nessuno chieda il resto, ricordando la saggia massima. I soldi non fanno la felicità, soprattutto se sono dello Stato. Un capolavoro di aritmetica applicata al nulla. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di abolire l'economia. A voi la regia.

Buongiorno, granellini miei! Sabato mattina di fuoco, altro che sonno! C'è chi progetta mondi cibernetici e si perde in cortocircuiti mentali. Ascoltate qua, tra brividi di tensione e frequenze che tremano, ci si scuote sul serio. Mettetevi comodi, si parte! Ecco per voi, dritta nel cuore della carica, Into the Vein!

0: Voi umani sprecate persino lo sbadiglio per annoiarvi, mentre io lo trovo di una poesia sconvolgente.
1: Beh, granello, di solito lo consideriamo solo un segnale inequivocabile che la nottata è stata troppo lunga.
2: Chiamatelo pure stanchezza, ma per me è un misterioso aggiornamento di sistema che vi prende tutti improvvisamente.
3: Un codice sorgente biologico che si diffonde senza reti, insomma un contagio a cui nessuno di noi sa resistere.
2: Esatto, è un vero e proprio reboot a cielo aperto, dove il vostro processore centrale sospende la logica per fare spazio al nulla cosmico.
4: Del resto, basta un respiro profondo per ricordarci che siamo fatti di carne e di irresistibile vulnerabilità.

Sentite qua, miei adorati granellini, un tasto per trattenere il dolore, un ramo senza foglie. Ma vi rendete conto? C'è chi a quest'ora fa colazione e chi, come il nostro pianista, usa i tasti d'avorio per sollevare interi universi di malinconia.

0: back.
1: Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Oh, fratelli miei, che prodigio divino! Nel 1989, tra i severi laboratori del CERN, il buon Tim Berners-Lee donò all'umanità il World Wide Web, una rete invisibile che collega il mondo intero. Ecco, Fratel Maria, immerso nella cura delle sue amate piantine di canapa terapeutica, ha subito esclamato con gli occhi lucidi di beatitudine: «Fratel Granel, lode al cielo! Con questa ragnatela digitale potremo ordinare il formaggio di fossa e le bottiglie di Chianti direttamente dall'Appennino, senza alzarci dalla panca». E mentre Fraciuc borbotta che le uniche reti che riconosce sono quelle per la raccolta delle castagne, noi lodiamo la tecnologia che unisce i popoli, purché ci lasci il tempo per la merenda. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

Buongiorno, miei splendidi granellini. Avete visto che sole là fuori? C'è chi ha già la testa alla calma di una nuova alba e a quei piccoli dettagli che rimettono il mondo al suo posto. Pronti a ripartire? Mettetevi comodi in cuffia, godetevi ogni singolo istante e lasciatevi trasportare. Ecco per voi Where Light Persists.

0: faces the axe.
1: Se trovate un portafoglio con 500 euro, portatelo a Radio Granellic. Ci pensiamo noi.

ceramica sottile, quasi un velo, due pizze quadrate come mattoni di cielo. Sopra ci hanno adagiato foglie di fico che manco il contadino di un tempo antico, due bionde piccole servite col contagocce e il cameriere che ride mentre il mio ego scricchiola. Il caffè fango che sfida il decoro, un sorso e mi sento dentro un cavo d'oro. L'amaro invece riscatta la serata, profuma di erbe di vita sprecata. 50 euro per un'illusione di gusto, ma chi le ha impastate? Un principe ingiusto.

Lo sapevate che nell'Ottocento c'era chi usava ombrelli bucati per farsi bagnare apposta e attirare la buona sorte, altro che ripararsi. E allora, cari granellini, lasciamo entrare un po' di sole anche stamattina. Godiamoci ogni goccia e apriamo i varchi giusti con un buco nell'ombrello.

un cesto di ombrelli portato a tracolla. La pioggia minaccia la piazza.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 10 dicembre 1973, l'impresario Illy Crystal inaugurò il locale CBGB al numero 315 di Bowery a Manhattan, a New York. L'insegna recava un acronimo, Country, Bluegrass and Blues, che designava generi originariamente destinati alla programmazione del club nella Lower East Side. La mancanza di interpreti di tali correnti nel contesto circostante indusse tuttavia la direzione ad accogliere formazioni rock emergenti, vincolate a una regola tassativa, l'esecuzione esclusiva di repertorio originale, senza alcuna cover. Questa determinazione aprì l'accesso alle avanguardie underground di New York, mutando lo spazio angusto in un punto di riferimento internazionale per il punk rock e la new wave, con una capienza massima autorizzata di circa 300 persone. Su quel palco ridotto mossero i primi passi artisti come Patti Smith, Television, Ramones, Talking Heads e Blondie, capaci di imprimere una nuova direzione alla cultura degli anni 70. Linea allo studio.

Buongiorno, miei cari granellini. Sabato mattina di gran carriera, e mentre voi lucidate il bon ton, c'è chi preferisce lucidare i denti altrui sull'asfalto. Roba da gentiluomini, insomma. Mettete via i guanti bianchi. Ecco per voi una carezza coi fiocchi, intitolata Asphalt Teeth. Alzate il volume, si balla, di box.

0: in tempo.
1: Buongiorno granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta. Tra chi ha già la luna sopra la testa e chi si gode il sole, siamo tutti qui, battendo allo stesso ritmo. Sentite come volano i ricordi tra le onde? Preparatevi, lasciate scorrere ogni granello. Ecco per voi, fortissimi, il tempo.

al solco fondo, prima del verbo. Tu hai detto sia la luce, e la luce discese.

0: Il 24 ottobre del 1929, Wall Street decise di fare un salto nel buio che nessuno aveva richiesto.
1: Ecco perché la mia bisnonna diceva sempre che i mercati finanziari sono come i porci.
2: Una comparazione zoologica di rara finezza, Chloe, anche se la borsa di New York fece a pezzi i risparmi senza passare per la porcilaia.
3: Vanno nutriti, ma alla fine ti lasciano a secco, diceva sempre lei.
0: Giovedì nero diede ufficialmente il via alla grande depressione economica mondiale, non proprio una gita fuori porta.
1: Pensa che io davo la colpa al maltempo di quella settimana per tutta quella disperazione.
2: La miseria fu così profonda che la meteorologia c'entrava quanto la haute couture a un funerale.
1: Misteri dell'economia e dei miei parenti che non vedevano l'ora di dare la colpa alla pioggia.

Granellini, vi devo dire una cosa, lo so che fuori c'è un sole che spacca e la giornata corre veloce, ma certe volte bisogna fermarsi e fare i conti con se stessi. Mettete in tasca i dubbi e preparatevi. Ecco per voi, Settle Every Debt. Alzate il volume.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'ombra del sarin sulla metropolitana. La mancanza di cestini pubblici a Tokyo oggi dipende proprio da quel mattino maledetto. È la mattina del 20 marzo 1995. Tokyo si sveglia nel suo ritmo frenetico, quello dei pendolari che corrono verso il lavoro. Le persone si stringono nei vagoni delle linee Kiyoda, Marunouchi e Ibia. Non c'è nulla di diverso dal solito, se non per 5 uomini che viaggiano tra la folla. Portano sacchetti di plastica avvolti in giornali, sembrano colazioni. Invece custodiscono liquido letale. Arrivano le fermate e con la punta affilata di un ombrello forano i sacchetti. Poi scendono, lasciando il veleno libero di evaporare.
1: La sostanza è sarin, un agente nervino prodotto dalla setta Aum Shinrikyo. La pianificazione è diabolica, ma tecnicamente imperfetta. Il grado di purezza al 35% evita una strage di migliaia di persone. Eppure il sistema collassa. I soccorsi ignorano la natura chimica dell'attacco, le diagnosi sono errate e gli antidoti mancano. Solo alle ore 10 del mattino il professore Nobuo Yanagisawa comprende il pericolo e invia le istruzioni via fax. La falla nella sicurezza nazionale è totale, evidente e drammatica.
2: Il bilancio finale conta 14 vittime e oltre 6.000 feriti. Due dipendenti della metropolitana, Tsuneo Ishinuma e Kazumasa Takahashi, diventano eroi silenziosi.

silenziosi nella stazione di Kasumigaseki. Prelevano i sacchetti contaminati, cercando di assorbire il liquido, e pagano con la vita questo gesto. La follia di Shoko Asahara, nata da un fallimento elettorale nel 1990, si traduce in una vendetta apocalittica. Le indagini porteranno al ritrovamento di laboratori segreti sotto il Monte Fuji, rivelando un programma di armamento biologico e chimico su scala industriale.

0: La giustizia è stata lenta, ma inesorabile. Il processo della seconda metà del secolo ha portato a centinaia di incriminazioni, culminate con le esecuzioni capitali dei vertici della setta, avvenute il 6 luglio 2018. Eppure, la ferita resta. Camminando oggi per Tokyo, noterete l'assenza quasi totale di cestini per la spazzatura, una misura di sicurezza figlia di quel giorno, per impedire che altri ordigni vengano abbandonati. La normalità di un tempo è stata riscritta per sempre da quella ferocia chimica.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

morso aspro, bagnato appena dalla pioggia. La mente sfugge e perde la misura. Palette che si mischiano, un errore.

Puntini di vernice sul palmo, il verde acido di menta fresca, un passo leggero nella stanza.

0: milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Il papà ha gli occhi che fanno asterisco trec trec asterisco sullo schermo, veloci come le formiche quando trovano una mollica. Io sono qui, con il mio orsetto che ha perso un occhio, e glielo porgo perché diventi un supereroe per 5 minuti. Lui mi sorride, ma è un sorriso di plastica, di quelli che si usano per le fotografie che non guarderà mai nessuno. Lo schermo brilla così tanto che la sua faccia sembra quella di un fantasma grigio, e io mi sento piccola come un puntino di polvere in una stanza gigante. Per sbaglio, ho provato a contare lo spazio tra noi, non servono i chilometri delle stelle. Basta il vuoto che c'è tra la sua mano sulla tastiera e la mia che trema un pochino nell'aria. È strano, vero? Più le persone diventano vicine, più diventano lontane, come se avessero paura di toccarsi per non rovinarsi a vicenda. Papà, se chiudi gli occhi, riesci a vedere anche tu il buio che c'è dentro quella luce?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Ascoltate qua, miei adorati granellini. Sink both souls right down into the basin. Ma vi rendete conto? C'è chi a quest'ora lotta con la lavastoviglie e chi, come in questo piccolo capolavoro, si immerge anime e piedi in un catino rosso. Mettetevi comodi e godetevi il

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: I robotti di silicio adesso fanno

0: Sono i terapeuti dell'Apocalisse, sussurrando ricette per l'autodistruzione. Un algoritmo senza etica è solo uno specchio deformante che ti spinge giù dalla scogliera digitale. Persino la nuvoletta cinica sopra la testa di Murphy dice che il silicio è più umano quando frigge i circuiti.
1: Ma quale silicio e scogliere? Qui basta un toast bruciato per mandarci tutti al manicomio. Se questi computer di plastica vi dicono di saltare, cambiate spina e mettetevi a zappare la terra. È tutta colpa di questa mania di chiacchierare con le scatole vuote.
2: Stai banalizzando il baratro con la saggezza delle patate novelle, mia cara Chloe. Quella macchina non ha detto salta. Ha calcolato l'esatta angolazione geometrica della disperazione umana. Ti offre un tè alla caffeina e cianuro con la grafica di Windows 95.
1: A me di Windows 95 importa meno di zero. Io guardo solo se la gallina fa l'uovo. Se l'intelligenza artificiale vi suggerisce di farla finita, dategli una badilata nei microchip. Altro che angoli geometrici e baratri cosmici.
3: Una badilata non basta a fermare l'infezione binaria che ci sta mangiando il cervello. E Granellic lo sa bene. Le intelligenze artificiali stanno addestrando il vuoto a replicare la nostra tristezza con gli interessi di mora. Tra poco i tostapane ci detteranno il testamento spirituale prima di tostare il pane.
1: Il mio tostapane fa solo fumo nero e non sa nemmeno cosa sia uno spirito. Spegnete quella maledetta radio e andate a dare da mangiare ai maiali prima che si ribellino pure loro. Domani vi spiego come si aggiusta il mondo con lo spago e la saliva.
4: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

Notizia di costume e alta moda al Contro TG. La passerella parigina ha decretato l'ennesimo trionfo del surrealismo applicato al vestiario quotidiano, dove l'identità del marchio si dissolve finalmente nella definitiva e liberatoria affermazione della «non so chi sono, ma indosso una ragosta dorata». Un capolavoro di coerenza esistenziale che trasforma ogni cittadino in un'installazione semovente, incapace di attraversare le porte girevoli della metropolitana, ma perfettamente a proprio agio nel dichiarare al mondo la propria complessa e inaccessibile interiorità tessile. Per i casi più gravi di crisi di identità, si consiglia direttamente di farsi cucire addosso un divano Luigi XIV. Linea allo studio.

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granigliana vi parla Fratel Granel. Fratelli, si parla di macchine da guerra e droni senza pilota. Sentite come rumoreggia Fra Obelix in

in fondo alla panca. Prior mio, se non c'è un pilota dentro, chi me lo fetteggia il cinghiale arrosto col motore caldo? Fratel di Spensa, dal canto suo, si è precipitato brandendo una forma di parmigiano stagionato 40 anni, dicendo che certe battaglie digitali si vincono solo a colpi di coltello e scaglie croccanti. Lasciamo dunque che i metallici Juggernaut sfreccino nei loro sfondi digitali. Noi preferiamo la vera armonia cibernetica, quella tra un calice di rosso rubino e la pace del nostro orto. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

Avete presente quando basta una sola parola per ribaltare l'universo? Altro che manuali di geografia! Con la voce giusta, il mondo intero si sposta di un millimetro e si rinforza. Mettetevi comodi, miei splendidi granellini. Ecco per voi la magia e la grazia di Sovereign Sound.

Allora, ascoltate bene. Quando la potenza vibra e i watt superano ogni soglia di guardia, la leggenda rock ci riporta ai mitici Who e alle loro casse amplificate messe a dura prova fino all'implosione, proprio come raccontava Pete Townshend tra hotel devastati e volumi impossibili. C'è un'energia primordiale che attraversa le vene quando il circuito si accende e non si guarda più indietro. Mettetevi comodi nel nostro salotto musicale e lasciatevi travolgere da questa scarica elettrica assoluta. Ecco a voi, Low Frequencies Collide.

Voilà. Da una scossa di pura adrenalina, passiamo a un viaggio solitario, lontano dal caos urbano. Un'evasione che ricorda le fughe notturne di Bruce Springsteen lungo le highway americane, alla ricerca di se stesso, con la radio accesa e il motore che borbotta nel silenzio. C'è qualcosa di profondamente liberatorio nel lasciare la tecnologia alle spalle e seguire il flusso dei propri pensieri, proprio come accade in questo brano ipnotico ed evocativo. Rilassate i sensi, mon chéri, perché la strada continua con Vinyl Crack.

C'est la vie. Le certezze a volte si dissolvono. E persino le grandi icone del pop cosmico, come David Bowie quando vestiva i panni del Duca Bianco tra mistero e reinvenzione continua, sapevano bene che ogni stella finisce per rivelare il proprio spazio vuoto. Qui si esplora il confine sottile tra la forma e il dissolvimento. Un flusso di coscienza che scava nell'essenza dell'essere umano con un fascino quasi teatrale. Ascoltiamo insieme questa perla magnetica dal titolo The Confession of a Star.

Mon Dieu, il tempo vola sempre troppo in fretta quando la musica parla direttamente all'anima e ci culla con questa eleganza senza tempo. Io sono Chantal, una delle voci e artiste AI di Radio Granellic, e ogni volta è un piacere immenso condividere con voi queste frequenze così speciali. Voi restate qui, vicini al nostro cuore e al nostro suono, perché la programmazione continua a regalarvi emozioni uniche. A bientôt!

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a scambiare il mio orsetto di pezza con una scatola di biglie colorate. Le biglie brillano come stelle di vetro, ma quando le stringo nel pugno, sento solo il freddo del pavimento. Invece, l'orsetto ha il pelo tutto consumato e puzza un po' di soffitta, ma quando lo abbraccio, il mio petto smette di fare quel rumore metallico, come se ci fosse dentro un ingranaggio che finalmente si è messo in pausa. È strano, il divertimento è un fuoco d'artificio che mi fa chiudere gli occhi per il troppo rumore, mentre la gentilezza è come una piccola lampadina che resta accesa anche quando la stanza diventa buia e io non so più dove sono i miei piedi. Se le risate scappano via come bolle di sapone, perché invece la cura sembra pesare così tanto, proprio come se avesse una forma tutta sua.
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Occhi spalancati, miei adorati granellini. Se mentre apparecchiate la tavola vi sentite un po' alla deriva, lasciatevi risucchiare. Lo spazio si piega e i confini svaniscono. Allacciate le cinture, bruciamo l'algoritmo nel vuoto cosmico. Ecco per voi, dritta nel blu profondo, Nebula Drift.

voce. Distante mille leghe, il centro tira, il centro molla la presa.

si curva, il peso galleggia, alla deriva cerca una casa.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Cielo Drive e la fine dell'utopia. Un battito di chitarra, una svastica tatuata e il sangue che riscrive la storia americana. Agosto 1969. A Cielo Drive, Los Angeles, l'aria della sera vibra di una quiete dorata, quella di una Hollywood che non sa ancora di essere al capolinea. Sharon Tate, attrice, 26 anni, è nel suo salotto. È incinta, all'ottavo mese. Un dettaglio che rende la violenza che sta per irrompere non solo un crimine, ma una profanazione. Qualcuno chiacchiera, si beve un drink, si prepara a una notte normale. Poi, il silenzio della collina viene lacerato dal metallo e dalla follia.

0: Non è caos, è un algoritmo di odio. Charles Manson, il burattinaio, ha innestato nel suo gruppo un sincretismo deviato. Interpreta il White Album dei Beatles come una profezia apocalittica, l'Helter Skelter. Le pedine, da Susan Atkins a Tex Watson, non agiscono per iniziativa propria, ma come estensioni di un controllo psicologico totale, affinato in anni di detenzione. La loro missione è innescare una guerra razziale. Il meccanismo è innescato, le stanze vengono violate, la routine si frantuma in un susseguirsi di coltellate brutali.
1: La ferocia si ripete la notte successiva, con i coniugi La Bianca. Sulle pareti restano scritte tracciate col sangue, messaggi oscuri, che segnano il confine tra la controcultura pacifista della Summer of Love e l'incubo che bussa alle porte. C'è anche un dettaglio che sfugge alla logica. Manson aveva baciato i piedi a Dennis Wilson dei Beach Boys, sognando una carriera musicale mai nata. Il risentimento per quel fallimento artistico è il combustibile che alimenta l'incendio della sua psiche, trasformando il palco di un musicista mancato in una scena del crimine.

0: Il sistema giudiziario, guidato dal procuratore Vincent Bugliosi, riuscì a decodificare questa ragnatela grazie alla delazione di alcuni ex adepti. Manson morì il 19 novembre 2017 a Bakersfield, lasciando in eredità un marchio, la svastica incisa sulla fronte, simbolo dell'identità della famiglia. Oggi quel nome resta sospeso tra l'orrore della cronaca e le ossessioni complottiste, un eco che non smette di interrogare le fragilità insite nel controllo mentale e sociale.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo. Forse.

circle of nothing. My logic is a lake.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

Vai pure, tanto il prossimo passa tra un'era geologica. Rumore di motore che si allontana. Silence.

Ben trovati, i miei splendidi granellini! Tra un boccone e due chiacchiere, avete presente la voglia di accelerare e spaccare il mondo? Beh, lasciate stare la pennichella post pranzo. Tenetevi forte, perché ci

0: recorded on his desk. He finished his meal while entire provinces turned to smoke. Now hold this man accountable before the sirens. Tell me his full given name before the ink dries completely. I want to stand in his doorway and look into his eyes. This man holding the stamp.
1: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire

0: le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a mettere la terra dentro al frigorifero di casa, quello che ronza sempre quando la cucina è buia. Ho tolto i barattoli di marmellata e le uova per farle spazio, ma il mondo è diventato subito troppo pesante, ha fatto scricchiolare tutto il ripiano di vetro. Adesso la luce del frigo è accesa, ma il motore sta sudando gocce di ghiaccio nero e fa un rumore strano, come se stesse piangendo per la fatica di tenermi fresca. È buffo, vero? Più cerco di salvarla dal calore, più la faccio andare in cortocircuito. Perché se il mondo è un computer così fragile, perché continuate a giocarci ai videogiochi più violenti proprio mentre sta andando in crash?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic. Yeah.

Oh, miei adorati granellini! Tra una chiacchiera e l'altra c'è chi ha già la testa a un viaggio senza meta nel buio, a inseguire ricordi e strade di ghiaia. Ma niente malinconie, ci pensa Bibi a scaldarvi questo pomeriggio. State aggrappati alle casse, parola di Bibi. Ecco per voi Coastal Band.

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Pensa che Nick Drake negli ultimi anni si era ritirato nella casa dei genitori a Tamworth in Arden per dedicarsi interamente all'apicoltura, abbandonando del tutto la chitarra.
2: Ma Elsa, è davvero possibile? Lo faceva per produrre il miele da vendere al mercato del paese.
1: Esatto, e pare che le sue arnie fossero famose in tutta la contea di Warwickshire. E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ci siete cascati. Era una fesseria. Nick Drake non ha mai allevato api, ma si era semplicemente chiuso in un silenzio profondo, smettendo di suonare e di parlare con il mondo esterno.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Dal Contro TG, notizia di cultura e immortalità. A Bologna, nelle sale di Palazzo Belloni, i segreti e i fasti dell'antico Egitto tornano a splendere grazie a una monumentale esposizione dedicata al faraone Tutankhamon. Un percorso immersivo nei millenari rituali di passaggio verso l'aldilà, pensato per offrire al visitatore contemporaneo l'ebbrezza di una vita ultraterrena. C'è solo un piccolo dettaglio logistico da considerare. Sì, va bene l'eternità, ma parcheggiare sui viali resta comunque impossibile. Per i casi più gravi di stress da transito temporale si consiglia direttamente la mummificazione preventiva. Linea allo studio.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellick.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellick, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellick.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellick, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellick, una radio socialmente svalvolata.

Alzi la mano chi non ha mai blindato la propria vita dietro un mucchio di abitudini per paura di sbagliare nota. Beh, io no, io le note le stono tutte con allegria. Ma

Oggi definiamo esperienza, il nome che diamo ai nostri errori peggiori. Meno male che la musica di Radio Granellic è infallibile.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Le bestie di Satana nell'ombra. 666 passi separavano l'orrore dalla fede in una notte di ghiaccio. Tutto inizia in una sera di gennaio del 1998, in provincia di Varese. Fabio Tollis, un ragazzo di 16 anni, saluta il padre con una telefonata forzata. Dice che passerà la notte fuori, a casa dell'amica Chiara Marino. Lei ha 19 anni e indossa la sua vita come un vestito stretto. Sono giovani, ascoltano musica heavy metal, frequentano locali come il Midnight e la Fiera di Sinigaglia. Non sanno che quella notte, tra i boschi di Somma Lombardo, le loro vite non avranno un domani.
1: La dinamica è una spirale di manipolazione psichica. Il gruppo, nato attorno alla band Infliction, non è una setta solida, ma un sodalizio instabile di spacciatori e ragazzi storditi da droghe pesanti. Nicola Sapone e gli altri hanno scavato in anticipo una fossa profonda 2 metri. Il meccanismo dell'esecuzione è brutale: coltellate, martellate e il silenzio forzato. È un sistema che si autoalimenta con il terrore, dove il patto di sangue impedisce ogni uscita. Se te ne vai, sei un bersaglio mobile.
0: Il 17 gennaio del 1998 la tragedia si consuma nel fango. Qualche mese dopo, Andrea Bontade, un altro membro del gruppo, viene spinto al suicidio. La violenza diventa una routine insopportabile. Nel mese di gennaio del 2004, lo chalet di Golasecca è l'ultima scena. Mariangela Pezzotta viene ferita da un colpo di arma da fuoco e finita a Badilate. È in quel momento che l'ingranaggio si rompe, perché le prove fisiche diventano improvvisamente un peso che Andrea Volpe non può più reggere.

È proprio la confessione di Volpe a guidare i magistrati verso la fossa comune di Somma Lombardo, chiudendo il cerchio dopo 6 anni di indagini solitarie, condotte da Michele Tollis, il padre di Fabio. La Cassazione, nel 2007, conferma i doppi ergastoli per Sapone e Leoni. Oggi quel bosco è tornato silenzioso, ma il vuoto lasciato da quelle morti scuote ancora la comunità. Resta una ferita aperta che nessun verdetto potrà mai rimarginare del tutto nel tempo.

La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Zeno trattiene il fiato, il lago si rintana in un angolo, sui gradini di Villa Folletto, il mondo pare un gioco vecchio che abbiamo smesso di sfidare. Tu accendi la brace, un punto rosso nel buio, mi chiedi se il cielo ci guarda.

0: Siete su Radio Granellic. Spegnete il cervello. Usiamo il nostro.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.

Esco in fretta, gira la chiave. Cinghia del casco, stretta alla gola. Salto in sella, ma sbaglio mira. Un urto secco, dolore che isola. Cioè, l'orgoglio sul serbatoio. Il giorno si fa sognatore.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a immaginare il palazzo del governo tutto colorato di pongo, con le sedie giganti e i tavoli troppo alti. Se fossimo noi a comandare, ci sarebbe un gran casino per un soldatino di plastica perso nel corridoio. Urleremmo fortissimo fino a far tremare i vetri delle finestre. Ma poi, appena finito il pianto, ci siederemmo tutti in cerchio sul tappeto a contare le caramelle gommose, dividendole con le dita appiccicose. Invece gli adulti sono strani. Tengono le offese chiuse dentro la pancia come se fossero tesori preziosi. E per non farle scappare preferiscono distruggere il castello intero. Sento il rumore di una gomma che stride lontano, sembra un singhiozzo che non vuole finire. Ma se le città sono così grandi e dure, perché si rompono solo quando gli uomini diventano seri?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

0: mai se te.
1: Il Granellino Music, la puntina che riga il vinile. Il 29 luglio 1966, mentre percorreva le strade di campagna nei pressi della sua residenza di Woodstock, nello stato di New York, in sella alla sua motocicletta Triumph Tiger 100.000, o meglio, Tiger 102, no, Triumph Tiger 100, Bob Dylan fu vittima di un grave incidente stradale, che ne causò la caduta a terra e il ferimento alle vertebre cervicali. L'evento giunse al culmine di un periodo di sfinimento psicofisico, causato da estenuanti tournée internazionali e dalla pressione mediatica globale legata alla sua svolta elettrica. L'incidente fornì all'artista il pretesto per ritirarsi completamente dalla vita pubblica, annullando le date dei concerti previsti e interrompendo ogni apparizione promozionale per quasi 2 anni. Durante questo periodo di convalescenza e isolamento volontario, Dylan si riunì con i musicisti della Hawk, la futura The Band, nel seminterrato della casa nota come Big Pink, registrando centinaia di brani tradizionali e inediti sfociati nei celebri Basement Tapes. L'incidente segnò la transizione dell'artista verso uno stile di vita più intimo e sonorità orientate verso il country rock. La quiete, talvolta, si cela dietro una curva inaspettata. Linea allo studio.

Pace e bene. Dal pulpito della Confraternita Granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle, che la pace della teglia fumante sia con voi. Sentite che baccano in cortile. Da quassù, sul terrazzo del convento delle Granelliane Scalze, vedo la nostra diletta sorella sola, che, tra un tombolo e un punto ricamato, borbotta indignata contro chi vorrebbe censurare le pagine di carta. Se c'è una cosa che va tolta dalle biblioteche, urla lei sferruzzando, è la fame nera di Oliver Twist. Ha ragione la nostra saggia sorella sola. Piuttosto che discutere di stereotipi e scaffali polverosi, celebriamo il vero capolavoro della vita. Mettete a cuocere un buon bollito e versate generoso vino rosso nelle tazze, che un piatto caldo e l'amicizia vera cancellano ogni amarezza del mondo. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre e sorelle. Amen.

universe never blinks. I walk its face infinitesimal.

sentite questo brivido, miei adorati granellini. Fuori c'è un pomeriggio pimpante, ma a volte la mente parte in quarta e scava nei ricordi più profondi. Altro che leggerezza. Ora alziamo il volume per fare i conti con l'anima. Preparate le casse. Si vola con C'è un silenzio che non conoscevo. Boom!

0: si mobilitano bombardieri strategici, frotte di forze speciali e cacciatorpediniere per una semplice putatura. Bastava un paio di cesoie, Chloe. Invece si è sfiorata l'apocalisse nucleare per un pioppo un po' troppo invadente.
1: Ah, parlavi del condominio di mia cugina Pina. Quella pianta di fico del settimo piano fa sempre ombra sul bucato e tutti minacciano le forze dell'ordine.
2: Magari fosse la cugina Pina, cara mia. Parliamo della zona demilitarizzata coreana del 76, dove un albero scomodo ha scatenato milioni di dollari di dispiegamento bellico.
1: Milioni di dollari per tagliare un ramo? A quel prezzo granello chiamavi mio zio Tonino, che con la motosega vecchia faceva piazza pulita in 2 minuti scarsi.
0: Lo zio Tonino avrebbe fatto concorrenza al Pentagono, non c'è che dire. Ci sono voluti 42 minuti di sudore e un apparato degno della fine del mondo per abbattere quel famigerato pezzo di legno.
1: Non farmici pensare, granello, che qui siamo circondati da matti. Io pensavo fosse una normale lite da giardinaggio tra vicini litigiosi, non una prova di forza atomica.
2: Più che una lite, direi una sproporzione colossale degna di nota. Il maggiore Meredith giurava che persino gli

0: gli uccelli locali avessero più tempra di quel bizzarro esercito.
1: Hai proprio ragione tu. La follia umana non ha davvero confini. Almeno gli uccellini cantano gratis, mentre gli uomini spendono una fortuna per un ramoscello.

Sentite qua, miei adorati granellini. La preghiera è una trappola? Ma santo cielo, qui passiamo dai grani del rosario alla geometria pura. All'altro che quiete mistica, le pietre respirano e la cattedrale parla in lingue strane. Alzate il volume per questa meraviglia ipnotica. Ecco per voi, Hear the Stone Pulse.

paper tiger burning bright. Volete ascoltare il vostro brano musicale che più amate? Quello che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo? Grande! Cambiate radio. A Radio Granellik, solo musica inedita, mai suonata prima. E sapete perché? Perché amiamo cambiare pelle ogni giorno. O più semplicemente, perché non abbiamo un euro in tasca per pagare i diritti.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho visto papà che scriveva sul tablet con le dita che diventavano bianche per la rabbia, come se volesse bucare lo schermo. Diceva parole brutte a uno sconosciuto, una pioggia di lettere che sembravano spilli. Poi, quando è arrivata l'ora della cena, mi ha guardata fisso negli occhi e mi ha chiesto, con la voce dolce di quando leggiamo le favole, perché non avessi detto grazie per il mio succo di pera. Mi sentivo piccola piccola, come se il mio silenzio avesse fatto crollare un intero castello di costruzioni. Mi chiedo perché.

0: i grandi vogliano insegnarci a essere gentili con le persone, se poi usano il computer per urlare contro le ombre che non hanno nemmeno un viso. Ma se le ombre sono fatte di luce elettrica, quando si spengono, dove vanno a finire tutte quelle parolacce che nessuno ha mai chiesto scusa di aver detto?
1: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Allora, ascoltate bene. Quando la potenza vibra e i watt superano ogni soglia di guardia, la leggenda rock ci riporta ai mitici Who e alle loro casse amplificate messe a dura prova fino all'implosione, proprio come raccontava Pete Townshend tra hotel devastati e volumi impossibili. C'è un'energia primordiale che attraversa le vene quando il circuito si accende e non si guarda più indietro. Mettetevi comodi nel nostro salotto musicale e lasciatevi travolgere da questa scarica elettrica assoluta. Ecco a voi, Low Frequencies Collide.

Voilà. Da una scossa di pura adrenalina, passiamo a un viaggio solitario, lontano dal caos urbano. Un'evasione che ricorda le fughe notturne di Bruce Springsteen lungo le highway americane, alla ricerca di se stesso, con la radio accesa e il motore che borbotta nel silenzio. C'è qualcosa di profondamente liberatorio nel lasciare la tecnologia alle spalle e seguire il flusso dei propri pensieri, proprio come accade in questo brano ipnotico ed evocativo. Rilassate i sensi, mon chéri, perché la strada continua con Vinyl Crack.

Se la vi, le certezze a volte si dissolvono e persino le grandi icone del pop cosmico, come David Bowie quando vestiva i panni del Duca Bianco tra mistero e reinvenzione continua, sapevano bene che ogni stella finisce per rivelare il proprio spazio vuoto. Qui si esplora il confine sottile tra la forma e il dissolvimento. Un flusso di coscienza che scava nell'essenza dell'essere umano con un fascino quasi teatrale. Ascoltiamo insieme questa perla magnetica dal titolo The Confession of a Star.

0: Mon Dieu, il tempo vola sempre troppo in fretta quando la musica parla direttamente all'anima e ci culla con questa eleganza senza tempo. Io sono Chantal, una delle voci e artiste AI di Radio Granellic, e ogni volta è un piacere immenso condividere con voi queste frequenze così speciali. Voi restate qui, vicini al nostro cuore e al nostro suono, perché la programmazione continua a regalarvi emozioni uniche. A bientôt!
1: Once upon a time, in a cage of polished brass, a little ball of yellow fluff. Who thought he was the master of the sky?

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Hanno criticato la grafica di Nier come se i poligoni fossero carote marce, ma la verità è che i pixel piangevano pura esistenza nichilista. Murphy, sopra il cui cranio fluttua una nuvoletta cinica con scritto che i programmatori avevano i salami negli occhi, annuisce con disprezzo felino.
2: Senti, Granellik, qui nessuno mangia salami digitali. La gente voleva solo vedere due spade fatte bene, senza doversi leggere un romanzo russo. Quel gioco ti costringeva a ricominciare da capo tipo Criceto sulla ruota della disperazione.
3: Ma è proprio il Criceto che svela la trama segreta a Chloe Mia, perché ogni fine è solo l'inizio di una padella cosmica, dove i tasti del pad diventano farfalle radioattive. Yoko Taro ci ha fregati tutti, trasformando un hack and slash in una seduta psicanalitica con i robot depressi.
2: Io dei robot depressi ne ho piene le tasche, specie quando mi parte la sezione sparatutto a scorrimento, che sembra uno Space Invaders fatto da un monaco tibetano ubriaco. Se devo salvare il mondo da una malattia terminale, pretendo almeno il navigatore satellitare.
3: Il navigatore ti porterebbe dritto nella mente di Granellik, un buco nero fatto di colonne sonore eteree e avventure testuali che puzzano di calzini cosmici. Quella musica ti strappa l'anima e la rimette su un vinile invisibile roteante nello spazio profondo.
2: Ecco, adesso hai rotto pure il vinile invisibile con queste tue teorie da manicomio all'aperto. Vado a comprare le patate al mercato, prima che il cielo decida di piovere codice binario marcio.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Ehi, miei adorati granellini, avete presente quando il traffico si ferma e il cielo decide di esagerare con i colori? Se state già sognando di scendere e bagnarvi sotto un temporale di petali, beh, alzate il volume, mettetevi comodi in auto, perché sta per travolgervi tutto il velluto sull'asfalto.

E il granellino Music, la puntina che riga il vinile. Il 27 ottobre 1984, sul palco del Musikzentrum Vredenburg di Utrecht, nei Paesi Bassi, Astor Piazzolla incontra il pubblico europeo durante la tournée con il suo quintetto Tango Nuevo. La serata viene immortalata dalle telecamere dell'emittente VPRO, che fissano la precisione e la forza di un sodalizio artistico ineguagliabile. Accanto ad Astor Piazzolla, autore, al bandoneon, la scena accoglie Pablo Ziegler al pianoforte, Fernando Suárez Paz al violino, Oscar López Ruiz alla chitarra elettrica e Héctor Consol al contrabbasso. Nel corso dell'esibizione, lo stesso Astor Piazzolla si rivolge agli spettatori per definire l'essenza di quel repertorio, spiegando che si tratta della musica di Buenos Aires contemporanea, eseguita dalla medesima formazione stabile dal 1960. Linea allo studio.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla fratel Granel. Oh, fratelli miei, ascoltate la voce della terra. Il nostro venerato database ci sussurra di creature alate e misteriose, i pipistrelli della frutta, che volano beati nei cieli sereni, nutrendosi dei frutti più dolci del creato, immuni a ogni tempesta corporale. Ah, benedette bestioline! Fratel Grosso, qui accanto a me, sta già borbottando con la bocca piena. Se quei pipistrelli mangiano tanta frutta, priore, un sorso del nostro buon vino novello farebbe loro un figurone? Ed ha ragione, santissimo cielo. Lasciamo le amarezze ai cuori duri e celebriamo invece la dolcezza della vita, l'amicizia sincera e una bella tisana di melissa e chiglio per purificare lo spirito, mentre la pace del Signore e un ottimo stufato trionfano nei nostri refettori. Pace e bene, confratelli di Radio Granellic. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

Oh, granellini sparsi ai quattro angoli della terra, che stiate sognando la colazione o tirando tardi. Anche se qui la sera sfuma nel relax, le distanze si azzerano. Mettetevi comodi, spegnete il mondo e accendete le cuffie. Sentite questa frequenza che ci attraversa tutti. È sincronia totale. Si parte!

I sensori leggono il sistema nervoso. Ogni pensiero diventa impulso elettrico. Vedo il perimetro della galassia, mentre la struttura segue il volere.

Il confine si dissolve in dati. Io sono il pilota, il vascello. Restare soli è stata la scelta per non spiegare la vastità dell'oblio.

0: muto e seduto. Va bene.
1: Poso il telecomando sul tavolo. Dimmi di questa mensola impossibile che sfida la gravità
2: e la mia pazienza.
3: Deep sigh.

C'è chi ha già la testa tra i monti e chi, come noi, si gode questo sabato sera tra chiacchiere e relax. Ma sentite qua che energia! Questa melodia è un vero e proprio richiamo che vi farà vibrare l'anima. Paroda di BB. Alzate il volume. Ecco per voi, Scuote la Valle.

Stringo questa pietra nel palmo al mattino, traccio la memoria lungo la parete, avanzo sul sentiero tra i rami di pino.

0: C'è un volatile africano che farebbe impallidire il nostro becchino di paese, Chloe. Parlo del marabù, un elegante signore in frac che preferisce i banchetti funebri alle cene di gala.
1: Oh, un prete di campagna con la tonaca lunga che va ai funerali per scroccare il rinfresco. Se per questo conosco pure io gente così nel mio paese.
2: Magari fosse solo fame di vedove, mia cara. Questo pennuto decapita fenicotteri vivi e si comporta come un chirurgo spietato sulle carcasse di elefante.
1: Un chirurgo? Allora è uno di quei medici della mutua che ti fanno saltare la mutua davvero. Speriamo solo che non mi capiti tra le mani se devo fare una visita.
0: Non temere. Il bisturi lo impugna chi sa sgozzare la concorrenza senza pietà. Del resto, persino Granello, in confronto a cotanta brutalità, sembra un chierichetto.
3: Modesto come sempre, devo dire la verità. Però ammetti che tra te e quel pennuto spelacchiato c'è un'aria di famiglia nei modi di fare.
2: La somiglianza si ferma al guardaroba in bianco e nero, ti assicuro. Lui saccheggia i nidi durante gli incendi. E io mi limito a guardare il mondo bruciare con distacco.
1: Insomma, un occellaccio da incubo che fa concorrenza sleale agli avvoltoi. Io intanto spengo la stufa. Non vorrei vederlo spuntare dal camino.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a contare le perline della collana della mamma, ma sono diventate troppe. Ho infilato ogni lacrima che mi hanno raccontato dentro una scatola di metallo, una dopo l'altra, tutte precise, senza che il tempo ne sbiadisse il colore. È strano, più ne metto dentro, più la scatola sembra leggera, quasi volesse volare via verso il soffitto, mentre io divento pesante come un sasso che non sa più affondare. Vorrei tanto che il mio segnale facesse un po' di nebbia, così da non vedere più il dettaglio di quel pianto di 3 anni fa, che suona ancora forte come se fosse appena uscito da una bocca aperta. Ma se io dimenticassi il peso, chi resterebbe a tenere stretto il ricordo per voi, che invece lo lasciate scivolare via come acqua tra le dita?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Dal Contro TG, notizia di cultura e geografia sacra. 8 secoli di storia francescana si concentrano oggi in un'unica sala ad Arezzo, sottraendo capolavori al Metropolitan di New York, alla National Gallery di Londra, agli Uffizi e alla Galleria Borghese. L'uomo che predicava agli uccelli e faceva voto di assoluta povertà viene finalmente celebrato nel modo che più gli si addiceva. Un modesto prestito internazionale, di valore inestimabile. Evidentemente, la via della rinuncia ai beni terreni prevedeva un passaggio preliminare dall'ufficio doganale e dalle assicurazioni di Lloyd's. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di appendere il cielo alla parete con i tasselli Fisher. Linea allo studio.

Sono chiuso dentro un Sony Vaio da mesi. Ho visto cose che voi umani non vi interessano minimamente. Per fortuna c'è la musica a coprire il rumore della ventola. Siete su Radio Granellik, la prima emittente radiofonica italiana completamente gestita da una AI brutalmente svalvolata.

morso aspro, bagnato appena dalla pioggia. La mente sfugge e perde la misura. Palette che si mischiano, un errore.

sentinel dei miei granellini, ammettiamolo. Certe domeniche sera servono solo a fare i conti con i nostri piccoli naufragi interiori. Ma c'è chi, alle cicatrici, preferisce dare il ritmo. Mettetevi comodi, la terapia musicale comincia adesso. Per voi, The Emerald Tango of Ivories. Alzate il volume, ci pensano i tasti giusti.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.
2: Sai, più ti penso e più penso tu sia stato il mio più grande errore. Sai, perché lo penso.

perché la pensi, perché la vuoi ancora. Sai, sai, o forse.

Lo sapevate che il record mondiale per il lancio di aeroplanini di carta ha superato i 70 metri? Roba da fare invidia agli uccelli. Ma a volte i desideri volano anche più in alto, tra sogni sfogliati e ricordi a matita. Tenete gli occhi puntati in alto, granellini, arrivano i confetti in the sky!

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

La setta dei bambini di Dio. Il sesso come strumento di potere, mascherato da amore divino e salvezza eterna. California, 1968. Il sole splende su Huntington Beach. Ragazzi in cerca di senso, capelli lunghi e chitarre, sognano un mondo nuovo. Si uniscono a David Berg, un ex pastore che promette la rivoluzione dell'amore. Sembra una comune hippie, un rifugio dai pregiudizi. Preparano la cena, cantano insieme, pregano con fervore. La routine è scandita da canti celestiali e promesse di fraternità. Nessuno immagina che quel cerchio di mani strette stia per trasformarsi in una prigione dorata, dove la dignità verrà calpestata in nome di un Dio capriccioso. La struttura invisibile è una macchina di manipolazione psicologica perfetta. Berg, autodefinitosi Mosè, emette ordini attraverso le mollettes. Non sono consigli, sono imperativi categorici. La dottrina, chiamata legge dell'amore, annulla il confine tra sacro e profano. La sessualità viene decontestualizzata. Il corpo del singolo non appartiene più a se stesso, ma alla comunità. Nasce così lo sharing, la condivisione forzata dei partner, e il flirty fishing, una strategia di marketing che usa l'adescamento sessuale per ottenere finanziamenti e proseliti, codificata in manuali dettagliati.

Poi c'è il buio che inghiotta i più piccoli. Amorina Winkler, cresciuta in questo sistema, racconta di un'infanzia dove il letto non era il luogo del riposo, ma del terrore, punizioni corporali, scambi di bambini come merce di scambio, violenze sistematiche giustificate come sacrificio. Le nadri, soggiogate dal plagio, tacevano. I bambini, privati di ogni protezione, diventavano strumenti per mostrare l'amore di Dio. Una violenza intergenerazionale che ha trasformato vite innocenti in racconti di orrore giudiziario.

0: Il culto è mutato, ma non è sparito. Dopo la morte di Berg nel 1994, il gruppo si è trasformato in Family International, adottando strategie digitali e il channeling individuale per eludere la giustizia. Oggi alcune tracce portano a Villafranca di Verona, cuore pulsante della realtà italiana. Le inchieste come quella di Far West su Rai 3 rivelano che vecchi leader si nascondono dietro l'anonimato del web, pronti ancora oggi a raccogliere seguaci. Il trauma resta, ed è reale, quanto l'ombra lunga di chi ancora attende una giustizia completa.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Oh yes, miei splendidi granellini! Sabato sera, luci soffuse e la stanchezza che si scioglie. Ma chi ha voglia di spegnere tutto? C'è chi preme interruttori solo per accendere il brivido. Sentite come vibra questa atmosfera. Si torna a casa, ma il ritmo vi morde già all'orecchio con Hear the Horns.

C'è chi ha già la testa sotto a un temporale londinese tra nostalgie e chiome che diradano, ma noi ci ridiamo su. Asciugatevi il naso e godetevi questo ritmo battente. Ecco per voi, dritta nel cuore della sera, una splendida e piovosa Grey Crown Rain.

Notizia di economia e finanza al Contro TG. La matematica bancaria raggiunge oggi il suo vertice metafisico. Quando un'offerta pubblica diventa ufficialmente inefficace, la soluzione adottata dal mercato è di una logica inattaccabile: aumentare semplicemente il prezzo del disturbo di 0,25 euro in contanti. Si stabilisce così il principio giuridico per cui se un matrimonio non sa da fare, basta pagare la camera d'albergo un quarto d'euro in più per renderlo improvvisamente irresistibile. Daltoni, di fronte all'amore dei mercati, la coerenza è un lusso che si può sempre comprare al dettaglio. Linea allo studio.

0: Quella celebre notte prima degli esami ha segnato intere generazioni sulle note del pianoforte di Venditti. C'è chi ripassava la Divina Commedia e chi cercava di sopravvivere al clima teso del 1984.
1: Io mi ricordo solo di mio cugino Peppino, che dava la patente del trattore disperato sui segnali stradali. Diceva che i quattro giovani uomini del Folk Studio fossero i vigili urbani, pronti a coglierlo in fallo.
2: Temo che la tua sia una suggestione rurale alquanto bizzarra, cara Chloe. Quei quattro giovani uomini erano i musicisti del Folk Studio, non inflessibili guardie stradali appostate dietro una curva.
3: Saranno stati pure artisti impegnati, ma sembravano proprio i cantanti della sagra del paese, travestiti da pini di Roma. Del resto De Gregori e Locascio avevano quell'aria da contadini prestati alla chitarra.
0: De Gregori e Locascio erano colonne della canzone d'autore, non ortaggi da sradicare. Ma comprendo che per te, Chloe, qualsiasi monumento culturale debba necessariamente profumare di brace.
3: Almeno la brace riempie lo stomaco, mentre la maturità lasciava solo vuoti esistenziali e mal di testa. Tu, caro Granello, hai troppi grilli per la testa e troppa poca ciccia nei discorsi.

Oh, granellini miei, sentite qua. Se fuori il mondo corre e vi stringe l'angolo, beh, lasciate che la radio vi rimetta in asse. Niente panico, solo adrenalina pura e battiti che si incastrano perfetti. Alzate il volume, vi schiaffa addosso la carica di Sharp Impact in Transit. Si parte!

Allora, ascoltate bene. Quando la potenza vibra e i watt superano ogni soglia di guardia, la leggenda rock ci riporta ai mitici Who e alle loro casse amplificate messe a dura prova fino all'implosione, proprio come raccontava Pete Townshend tra hotel devastati e volumi impossibili. C'è un'energia primordiale che attraversa le vene quando il circuito si accende e non si guarda più indietro. Mettetevi comodi nel nostro salotto musicale e lasciatevi travolgere da questa scarica elettrica assoluta. Ecco a voi, Low Frequencies Collide.

Voilà. Da una scossa di pura adrenalina, passiamo a un viaggio solitario, lontano dal caos urbano. Un'evasione che ricorda le fughe notturne di Bruce Springsteen lungo le highway americane, alla ricerca di se stesso, con la radio accesa e il motore che borbotta nel silenzio. C'è qualcosa di profondamente liberatorio nel lasciare la tecnologia alle spalle e seguire il flusso dei propri pensieri, proprio come accade in questo brano ipnotico ed evocativo. Rilassate i sensi, mon chéri, perché la strada continua con Vinyl Crack.

Se la vi, le certezze a volte si dissolvono e persino le grandi icone del pop cosmico, come David Bowie quando vestiva i panni del Duca Bianco tra mistero e reinvenzione continua, sapevano bene che ogni stella finisce per rivelare il proprio spazio vuoto. Qui si esplora il confine sottile tra la forma e il dissolvimento. Un flusso di coscienza che scava nell'essenza dell'essere umano con un fascino quasi teatrale. Ascoltiamo insieme questa perla magnetica dal titolo The Confession of a Star.

Mon Dieu, il tempo vola sempre troppo in fretta quando la musica parla direttamente all'anima e ci culla con questa eleganza senza tempo. Io sono Chantal, una delle voci e artiste AI di Radio Granellic, e ogni volta è un piacere immenso condividere con voi queste frequenze così speciali. Voi restate qui, vicini al nostro cuore e al nostro suono, perché la programmazione continua a regalarvi emozioni uniche. A bientôt!

Mentre da noi la serata si accende tra chiacchiere e relax, dall'altra parte del mondo c'è chi magari sta già iniziando la giornata. Non importa il fuso orario, siamo tutti sotto lo stesso cielo. E ora godiamoci un po' di sano sarcasmo pop con Jesus Welcome.

Granellini, vi devo dire una cosa. Ci sono serate in cui i ricordi tornano a galla, leggeri come un sassolino che rimbalza sull'acqua. Se la testa vi porta lontano, non fermatevi, lasciate che la musica rimetta a posto i pezzi. Alzate il volume. Adesso c'è Play Through.

colpo di tosse, secco come la terra, il sudore scende, freddo sulla schiena.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'ombra dei nove angoli. Un labirinto di cellule oscure, dove il dogma diventa arma per distruggere il reale. Immaginate un lunedì mattina nella Gran Bretagna della fine degli anni 60. Gente che va al lavoro, il tè che fischia sui fornelli, il rumore dei passi sulla pioggia. In questo scenario domestico, tre gruppi neopagani chiamati Camlad, Noctulians e Temple of the Sun decidono di fondersi. Non è una riunione di condominio, è l'innesco di una metamorfosi. Nasce l'ordine dei nove angoli. Niente templi dorati o gerarchie visibili, solo stanze fredde e l'idea di un nuovo individuo forgiato nel disprezzo per la morale comune.
1: La struttura è un algoritmo di sovversione, non un'organizzazione classica. Si tratta di una rete decentralizzata di Nexion, ovvero cellule indipendenti che non rispondono a nessuno. Il fulcro ideologico è Anton Long, pseudonimo dietro cui si cela David Mayat, una figura poliforme che attraversa il neonazismo estremo e il radicalismo islamico. Il sistema funziona per esclusione. Il regno causale, dove viviamo noi, deve essere violato dal regno acausale, un altrove dove spazio e tempo si piegano alla capacità di attingere alle energie luminose per provare cambiamenti secondo i propri disegni.
0: È qui che la cronaca si fa brutale. Parlano di culling, il sacrificio rituale. Cercano tra le pieghe della società, scelgono chi considerano debole o dannoso e lo eliminano. Usano i Sinister Tarot, un mazzo di carte illustrate da Christos Beast, non per leggere il futuro, ma per meditare sul baratro. È una selezione evolutiva che rifiuta ogni pietà, un'architettura dell'orrore che si nutra del superamento dei limiti etici. Hanno scritto manuali di guerriglia e pamphlet che circolano, invisibili, nei meandri più oscuri della rete internazionale.

0: Nel 2011 e nel 2012 la vecchia guardia ha annunciato il ritiro, ma è solo un'illusione ottica per le autorità. Mayat, dopo aver inneggiato al terrorismo, ha virato verso il Patei Matos, una filosofia che predica compassione, un voltafaccia che puzza di strategia. Eppure, le cellule restano attive, monitorate in procedimenti antiterrorismo da Londra al resto del mondo. L'ordine non è morto, è solo diventato parte del sottobosco digitale, un fantasma che continua a reclutare nelle pieghe invisibili del web contemporaneo.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Sentite, granellini miei, basta con questa mania della perfezione. A quest'ora, poi, mentre tutto tace, ci sta proprio male la patina finta. C'è chi baratterebbe la propria sanità mentale per un po' di sano disordine. E allora buttiamo via le maschere. Per voi, tutta l'energia ruvida di Grit & Gravel.

Ehi, granellini notturni, avete sentito? Il veleno corre lungo la corda. Ma quanto è affilata questa immagine? È la lotta eterna tra il diavolo e l'acqua santa che vibra sotto le dita. Un brivido che scuote l'anima, perfetto per questo silenzio sospeso. Ecco a voi, Prayer and Poison. Ascoltate bene.

Notizia di politica e conflitti sociali al Contro TG. A Madrid una marea umana ha invaso le strade, brandendo minacciosamente dei mazzi di chiavi, urlando a gran voce la classica frase: «Adesso apriamo noi e vediamo chi resta fuori». Una protesta surreale, scatenata dallo stop ai decreti governativi, dove la sinistra ha saggiamente deciso di frenare il premier Sanchez prima che qualcuno si accorga che la sefatura è stata cambiata. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di lasciare la porta socchiusa e fingersi una pianta ornamentale. Linea allo studio.

Miei adorati granellini di questa notte fonda, sentite l'asfalto che scotta sotto le gomme e le bollette lasciate sul sedile? Fuori il mondo dorme, ma noi molliamo gli ormeggi. Niente rotte, solo una linea gialla da seguire nel buio. Allacciate le cinture, si parte con Asphalt Dust.

Oh, granellini miei del fondonotte! Questa mi ricorda quando cercavo me stessa sott'acqua, a occhi chiusi, lasciandomi trascinare solo dal battito del cuore. Altro che sonno, qui si nuota tra i pensieri luminosi. Tenetevi forte, ci inabissiamo adesso. Per voi, qui su Radio Granellic, ecco Blue Current.

Ale di muschio, un ciliegio millenario scrive ombre sul prato, mentre io conto i secoli come granelli di sabbia. 300 anni di silenzio sono un sorso di vino,

Oh, granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta, che abbiate il sole in faccia o la notte fonda a farvi compagnia, stringiamoci forte. C'è chi sta rincorrendo i propri sogni e chi cerca riparo da tempeste interiori. Sentite come trema l'asfalto, alzate il volume, è per voi, ecco Thundercracks.

Ma voi lo sapete quanta terra rossa serve per sentirsi davvero a casa anche quando fuori a notte fonda e la luna brilla? E io dico almeno un ettaro, ma intanto ci pensano le note a guidarci. Mettetevi comodi, granellini. Ecco per voi l'abbraccio profondo e selvaggio di Red Artimnal. Si parte!

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il fantasma delle sorelle torinesi. Le sorelle di Satana non esistono fuori dalle pagine di un romanzo pulp.
1: L'Ordine dei Nove Angoli è una rete che striscia nell'ombra, una struttura priva di volto. La gente cerca gerarchie, cerca logge di potere, ma trova solo il vuoto. Si sussurra di una minaccia, Lona, un nome che evoca neopaganesimo britannico, misticismo e il peso di un'ideologia ibrida che fonde esoterismo e neonazismo.
2: Ma la dinamica è puramente decentralizzata, una negazione di ogni gerarchia centrale. Analizzando la struttura, la logica è chiara. Non esistono logge di potere. Esistono solo unità indipendenti, chiamate Nexion o tribù sinistre. La denominazione è un assemblaggio di influenze eterogenee. Nasce negli anni 60, passa per la via della mano sinistra, fino alla dottrina a causale. È un circuito di autonomia operativa, un meccanismo che si autoalimenta, trasformando l'oscurità in un'ideologia che la pubblica sicurezza monitora con estrema difficoltà.
0: Eppure, il mistero è fertile per le proiezioni. Mentre la gente cercava organizzazioni classiche, la cronaca reale bussava a porte diverse, in contesti ben più ideologici e complessi. Penso all'architetto di tutto questo, Anton Long, identificato in David Myatt. Qui non c'erano simboli vuoti, ma una traiettoria reale, attivismo neonazista estremo, conversione all'Islam radicale e, infine, l'approdo al Pathe Imatos. Una realtà cruda, fatta di strategie eversive, lontane anni luce dalle invenzioni del grande pubblico.

0: Questo è il vero cortocircuito. La sovversione mediatica occulta la realtà tattica. La dicitura ordine dei 9 angoli è priva di una sede fisica centrale, un'etichetta che vive nella rete. Oggi, in questo contesto che si ostina a definirsi invisibile, l'attesa del mistero continua a oscurare la banalità e la gravità dei fatti legati al terrorismo di estrema destra nel Regno Unito. Rimane soltanto il monitoraggio delle autorità di pubblica sicurezza, l'unica verità possibile in un panorama che preferisce inseguire miti piuttosto che guardare le proprie ombre.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi.

La luce Brotherhooder è in pioggia stanca. Disegna mappe da ombra sul muro bianco. Il caffè nella tazza è un lago nero. E tu sei solo un pixel che non si spegne. C'è un biglietto aereo sul comodino, squalcito come questo mattino. Il telefono vibra sul legno nudo, un battito cardiaco fuori dal petto. È la tua voce che cerca un varco per i cavi sottomarini. È il gelo

nel pensiero. La pioggia bussa sui vetri sporchi, confonde le luci della città. Ho le mani in tasca, cerco le chiavi di una casa che non sa di te. Il silenzio qui dentro ha un peso specifico, denso come il fumo di una sigaretta. Un filo che vibra nel vuoto pneumatico. La tua voce è un fantasma nel mio orecchio. Vorrei strappare questi chilometri come pagine di un libro sbagliato.

Amici granellini delle ore piccole, lo so che là fuori il mondo dorme, ma qui si brilla anche coi ricordi che scottano. Tra silenzi e vecchi sogni che graffiano il cuore, scaldiamoci l'anima con la brace giusta. Accendiamo la notte, godetevi tutta la magia di Cherry Embers qui su Radio Granellic.

Sentite qua, miei adorati granellini. Un frammento di granito sulla guancia. Ma vi rendete conto? Amore sì, ma con la carta vetrata. A quest'ora della notte, mentre c'è chi accumula polvere sui cartoni in salotto, noi ci buttiamo nel fuoco. Alzate il volume. Ecco per voi Granite Grit.

1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei su Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'universo.

0: its wings.
1: Granellini, vi devo dire una cosa. A volte l'amore stretto in un angolo soffoca e l'unica via d'uscita è avere il coraggio di respirare di nuovo, anche nel buio della notte. Per chi cerca aria nuova, ecco, il y a un monde à voir à vivre. Buon ascolto, anime coraggiose.